la fete sua complete, vi vanno dire mona fa, lo tre rove, il regiment.

vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vetti cantente bellaccio, vedrete di foglio tremarla per cassa.